mursa di spetaludes, cuci mondi tu scimona, una mursa di nanemona, un spalisi sto cegna. La mignotta sta da un radio,